smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19.

0: Dance è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
1: Pure hits.
0: È su Radio 19. Pure hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

la musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre.
3: Radio 19.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

La migliore musica è qui su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia o mentre ci abbracciamo.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La musica più forte a Genova.
5: La riconosci sempre. Pure Hits.

Radio 19 Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Dividile coi fiocchi!
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Radio 19, sono le 7 e un minuto.
6: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
7: Meteo 19.
8: Un saluto agli amici di Radio 19 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata da temperature massime stazionarie in Liguria, contesto climatico.

0: poco caldo, con punte di 33-34 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Il tutto in un contesto assolato, con solo il passaggio di qualche annuvolamento di tanto in tanto. Nelle ore pomeridiane è da segnalare anche la formazione di rovesci a carattere temporalesco sull'Appennino Ligure. Ventilazione debole con mare calmo. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: questo? Sarà una L?
1: Ma no, come minimo è una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
0: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
1: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
4: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortolici. È stato oltre ogni aspettativa.
3: Con l'Istituto Tortolici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
4: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
3: Istituto Tortolici, vicini a te ovunque tu sia.
5: Check your life.
4: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortolici.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
10: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: dal 29 giugno all'8 luglio da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
3: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
2: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
3: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
4: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit,
5: Pure Hits.
4: È su Radio 19.
5: Pure Hits.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano

0: La special one, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio 19. Sono le 9:03 minuti.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtelline e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese vicino al gruppo islamico fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una cinquantina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Viabilità 19.
6: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia code per il recupero di mezzi incidentati all'altezza di Spotorno in direzione Genova. Possibili disagi per lavori di manutenzione sulla 12 Genova Rosignano tra Santo Stefano di Magra e Sestri Levante in direzione Genova. Per lavori chiusa questa notte la 7 di Serravalle dalle ore 22 alle ore 6 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per la attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Meteo 19.
8: Un saluto agli amici di Radio 19 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata da temperature massime stazionarie in Liguria, contesto climatico caldo con punte di 33-34 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Il tutto in un contesto assolato, con solo il passaggio di qualche annuvolamento di tanto in tanto. Nelle ore pomeridiane da segnalare anche la formazione di rovesci a carattere temporalesco sull'Appennino Ligure. Ventilazione debole con mare caldo. Calmo, tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24.

0: all'ascolto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits.
2: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
2: Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 8 libri.
1: La vita ti aspetta di Alberto Pellai è un manuale di allenamento alla vita per i ragazzi del terzo millennio. Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, docente e divulgatore. Alberto, con questo libro ti rivolgi direttamente ai ragazzi e la prima cosa è imparare a conoscersi.
2: Sì, è proprio un manuale per ragazzi che li aiuta ad entrare dentro se stessi. Il mio obiettivo è stato aiutarli a capire come funziona la loro mente, che cosa accade al corpo nel passaggio da infanzia, pubertà e adolescenza, e anche quali sono i grandi compiti evolutivi che li aspettano, quindi l'appartenenza al gruppo, la modificazione delle relazioni con mamma e papà. È un libro in realtà pieno di storie, cioè raccontato così sembra che facciamo teoria, ma in realtà raccontiamo storie di ragazzi e ragazze, ma anche di personaggi famosi come Paola e Gonu, che crescendo hanno dovuto affrontare sfide importanti e in realtà, fermandosi poi a riflettere su di sé, sulla vita, le hanno affrontate e le hanno superate.
1: Anche perché, come scrivi tu, la scuola, i compagni, stare con gli altri e attingere quello che di bello ti possono insegnare, imparare anche ad osservare, sono passi fondamentali per crescere, per diventare grandi. E in questo libro ci sono anche tante citazioni, passaggi storici. È giusto che i ragazzi riflettano anche su questo?
2: Assolutamente sì, questo è un libro che racconta, oltre a storie di personaggi non noti, anche storie di personaggi noti, propone la visione di film, la lettura di libri che raccontano storie importanti, e l'idea è quella di offrire ai ragazzi una sorta di catalogo pieno di narrazioni, di personaggi con cui identificarsi, con cui guardarsi da fuori e guardarsi da dentro. E quello, io se dovessi trovare un aggettivo per questa lettura, è una lettura nutriente, nutre davvero la mente e aiuta a produrre pensieri che possono essere di grande sostegno per la crescita.
1: Se puoi sognarlo, puoi farlo, Alberto. Questa frase è stata il faro dell'esistenza tua, ma di tanti altri personaggi, ma è un po' l'invito che facciamo a tutti i ragazzi.
2: Sì, l'adolescenza è un tempo di desiderio, non devi mai spegnere la fiammella del sogno e del desiderio, e se continui a sognarlo, magari non raggiungi il traguardo che avevi in mente, ma fai un percorso che ti permette davvero di scoprire chi sei.
1: La vita che ti aspetta di Alberto Pellai è pubblicato da Feltrinelli. Sono Liliana Russo e il consiglio è quello di regalare questo libro ad ogni adolescente. Noi ci vediamo in libreria.
3: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
4: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
3: Anche a Barazze.
4: Genova, Barazze e online su Spezzetti.

0: con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
2: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
3: Pure Hits.
2: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
2: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19 più.

just as I was tasting freedom.

0: dal 29 giugno all'8 luglio da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
3: Tiganò Batterie, la soluzione sicura per le tue batterie di ogni genere: industriali, utensili, giardinaggio, golf car, nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.tiganobatterie.com.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge Avanguardia.

0: nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
8: Pure Hits.
7: Se è una hit, è su Radio 19.
8: Pure Hits.
7: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
1: Visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
5: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
4: Anche a Varazze.
5: Genova, Varazze e online su spezzettiottica.it. Saldi per i mesi di luglio e agosto. Spezzetti, visione superba.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio 19, sono le 20.
5: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani, Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela, nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
8: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump e la Casa Bianca. Inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
7: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso, che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore a Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni Di Gaetano.
9: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata, come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto, in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati del per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi. Tra le donne, Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
10: Viabilità 19.
11: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
12: Bentrovati. Traffico bloccato sulla 26 dei trafori per un veicolo in fiamme tra Genova Voltri e Masone in direzione Alessandria. chiuso sulla 10 lo svincolo di immissione sulla 26, sia per chi viene da Genova sia per chi viene da Ventimiglia. Al momento si segnala anche un chilometro di coda sulla 10 tra Arenzano e Voltri in direzione Genova. Sulla 7 Milano-Genova 2 km di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Traffico intenso e rallentato sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Est e il bivio per Milano in direzione Genova. Ancora sostenuto il traffico in città Genova, in particolare sulle principali vie di accesso al porto. Lavori di notte sulla 26 dei trafori tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra il bivio di Novi Lezione Genova. Ancora sostenuto il traffico in città Genova, in particolare sulle principali vie di accesso al porto. Lavori di notte sulla 26 dei trafori tra le

0: sempre tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Meteo 19.
3: Un saluto agli amici di Radio 19 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ultime giornate di caldo intenso in Liguria in questo avvio di settimana, con ancora temperature massime oltre i 32-33 gradi sulla costa, elevati tassi di umidità, punte superiori sulle aree interne. Tuttavia si formano equazioni temporali sparse al pomeriggio sui rilievi, sulle Alpi Liguri, sull'Appennino, con una situazione simile anche nella giornata di martedì. Mercoledì poi transiterà un fronte nord atlantico più attivo, porterà delle equazioni dei temporali in transito anche in Liguria, seguite da un calo delle temperature e dell'umidità. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni, sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit,
5: Pure Hits,
4: è su Radio 19 Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è

0: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
1: Che è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
7: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
6: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
7: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
8: Ciao da Laura Cremaschi
9: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
8: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
9: Acqua e sapone.
8: Oltre la convenienza.
10: La musica più forte a Genova.
11: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
12: Ogni giorno, tutto il giorno.
11: Più hits.
13: Radio 19.

0: La campagna abbonamenti 2026-2027 del Genoa CFC sta per arrivare. Iscriviti a MyGenoa e prepara il tuo QR code per velocizzare l'acquisto del tuo abbonamento, evitando attese e arrivando pronto all'apertura della campagna. Con MyGenoa hai inoltre diritto a uno sconto continuativo del 15% sullo store ufficiale e a numerosi benefit esclusivi dedicati ai tifosi rossoblù. Registrati ora su genoacfc.it.
1: Devi ristrutturare bagno e cucina? Rivolgiti a dei professionisti. Centro Bagni Cucine ristruttura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
4: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
5: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
4: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
5: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
4: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
6: Check your life.
5: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
7: Pure Hits.
8: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
9: Pure Hits.
8: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
7: Pure Hits.
8: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
10: 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19, Pure Hits.

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19

0: 99 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: fine.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Radio 19.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Meglio di no.
1: Radio19.it. Clicca e scopri le frequenze, i contatti e social network di Radio 19. Radio19.it.

0: è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
2: Pure hits.
0: È su Radio 19. Pure hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: La migliore musica è qui su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
2: Pure Hits.
1: È su Radio 19. Pure Hits.